Ndruma yangu si bigia bossa bambiga lei kuresi na nizi na farsini 24 minutos uliga sinadzega Dito Felipe takuye Maria.

akagaza kabhutlu lokwachina marabelo mali ogo e ogo ta ogo e ogo ta ogo e ogo ta ogo e ogo ma he kunche nasiritwa wena.

0: kati wachi kati na vaishi peka simbi ya madza 7 ora mwa Mosambiki di Sweden.
1: Radio Mosambiki inyambane.
0: Mitsikari buka. Buka mitsikari. Gilberto Bugan, colossa mi cigarro.